Quella chiesa di Cotone, se non chi fa una cosa, è la gente. Chiesa di Cotone, chiesa di Cotone, c'è un sapere che si vissi in orto, radio, buon che la deciò di nuovo, la gelato. Tati, chiesa di Cotone, come testa di nuovo, quello non è un canale di Cotone. A me, la gente, che non si vede, la Tom Petty, la running down a dream, da. Nella giornata che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice che non si dice.